Re gatela pele mo thulaganyong ya rona e kgethegileng o ntse reditse Janet Jackson a re Broken Hearts Heal. Dipelo tse di thubegileng di kgona go fola, di kgona go siama, go tla siama.

motho ke stress ya ka re itse gore gona le ba ba itirileng gore bone ke di stress setlhogo sa molaetsa wa me ke gore lefatshe le tota-tota tiro ya motho keng bukeng ye re badileng ba ka o lengwe bukeng ya ga morere chapter number 12 ya re kwa pheletsong ya dikgang tsotlhe di utlwagetse ka mantswe mangwe ga gona sepe se re sa se utlwang melaetsa e rerilwe ga gona molaetsa o re sa utlwang wena ke molaetsa wa tumelo wena ke molaetsa wa gore tshelang ka boammaaruri kana ke molaetsa wa pholo kana ke molaetsa wa kgololo bibele ya re tsotlhe re di utlwile ga gona motho mo nakong e re tshelang mo go yone yo o sa itseng boammaaruri rotlhe re itse boammaaruri mme re gana go dira boammaaruri bo re bo itseng rotlhe re utlwile boammaaruri mme re gana go diragatsa boammaaruri bo re bo utlwileng bibele ya re all has been heard boifa modimo number one ya re boifa modimo sa ntlha sa bobedi tshegetsa melawana ya gagwe sa boraro gobane ke yone tiro ya motho amana makathari adabarusha le ababanda kataya gobane ke yone tiro ya motho bibele e re bontsha gore dikgang dipedi tota motho o tletse lefatshe tiro ya motho ke eng ya re boifa modimo tiro ya go ya ntlha mo ka o lengwe ke gore o boife modimo mongwe o ka re moruti modimo o boifiwa yana o boifa modimo ka go direla batho tse di molemo tse modimo ene ka sebele a ka di baeletsang o boifa modimo ka go direla motho yo mongwe bo molemo bo e le gore modimo ene ka sebele o ka bo dira o boifa modimo yang o boifa modimo ka go direla batho ba gagwe tse modimo a eletsang gore o ba di direle bibele ya re ke sa ntlha seo sa ntlha ke gore boifa modimo boifa modimo ba ka o lengwe boifa modimo ke kopa gore ke name ke le mo go yeo pele boifa modimo re tshela mo nakong tse e le gore batho ga ba boife modimo ee ga e le gore ga o mpoife ke le moruti ee ga e le gore ga o boife malomago ee ga e le gore ga o boife mmago ee ga e le gore ga o boife ope mme modimo ene moife boifo modimo ya go thusa gore o itse gore batho go tshelwa jang le bone boifa modimo ke kopa gore ke name ke le foo pele boifa modimo boifa modimo bazelwana boifa modimo nkoko boifa modimo malome boifa modimo boifa modimo e re dilo tse dingwe ga o akanya go di dira ga o di lebelela o re ee ke na le bokgoni ba gore nka di dira o re ee ke na le bokgoni ba gore nka revenger o re ee ke na le bokgoni ba gore le nna nka ipusolosetsa ka ba bontsha gore ke mang re tshela ka nako tse e leng gore batho re na le bokgoni ba go dira dilo tse di seng bo molemo mme tse di leng bo molemo tsone di a re palela boifa modimo boifa modimo boifa modimo boifa modimo boifa modimo ke gore o bo itebelela go bo gore nka kgona gore ke motlhapatse ya ka ntlhapadise o re nka kgona gore ke mmoleletsa dijeleng ka ngwaga wa tlala o re nka kgona gore le nna a nkitse gore ke bidiwa mang o re nka kgona gore ke apole boruti bo ke obele ko thoko le nna ke itwele ka nnamana poifo modimo e gore e reng ya ga re lwe jalo ga re lwe jalo ga re tlhabane jalo poifo modimo e gore e re ga ba sa go rate o ba rate poifo modimo e gore re ga ba go seba o ba rate poifo modimo e gore re ga ba go bua leswe o ba rate jaaka bantse boifa modimo boifa modimo boifa modimo boifa modimo ya go bolelela gore ga a kwa tlogela batsadi ko gae o nna o sa ba let

Tsa le botshe botle re tlabe re tswere metshameko ka go farologana re tlabe re feta jalo a re lebeletse metshameko e le ye tshwaretseng gore ka ko Rundu. Re bua jalo ka metshameko ya 2026 Public Enterprise Games. Ke nngwe tsa metshameko tse e le gore re tlabe re feta ka tsone mo nakong e sa fediseng pelo. Motsatsi la maabane go letse go na le motshameko wa setlhopha sa Canada le Morocco. Re lebeletse metshameko ele ya FIFA World Cup 2026. A round of 16 tsabe go ma sheta le ruri o tsoga bua jalo tlhopa ka bobedi di ne di leka jalo go ipatlela phatla go tsena gore ka kometsa makonyone ya di quarter finals tsabe go bula ga tola ntane le motsame go dingalo tlhopa ka bobedi di ne di tla jalo di ipaka ntse tlhopa sa Canada sene se tla si ipaka ntse tlhopa sa Morocco sene se tla si thulega ntse le sone. Ba heletse jalo ba ya ko half timing ba go ikhutsa ba ntse ba le maleka le maleka ka lefela lefela mene a re go tsweng kwa di half timing re bone jalo setlhopha seo sa Morocco se tla jalo se tla se le bogale se ithulagantse morago ga gore bone jalo motshameki ole ba re ke ene Wanahi a na nosanno mo metsotsong e 50 a nosanno ya ntlha no setsa setlhopha seo sa Morocco le gone go tsaya keta pele e ne a re nako e ntse e tsamaya jalo a boa gapa nosanno ya

0: Re a di conca camino. Re a bina. O ja monate. Re ja monate. Motiwa SFM. Mamorato wa gago.
1: O sia le wapi? TYS. Direlo

Gabriel, Makuinye, Marquinhe, Danilo, Fahareke Martinelli, Casamiro, Bruno Guimaraes le Ryan. Kwa pele ke Vinicius Junior le Matheus Cunha. Norway ko morago ba bile jalo Mosradi no Neland, me ko morago ba bile jalo Ryerson, Aja, Lysaker le Wolf. Hagare ke Odegaard, Berg, kwa pele ke Soloth, ke Haaland le Nusa. Ke ba batla melang jalo Norway. Mmse mgo ya primana ya gompieno e le gore e tla be e tlola di class. Ke mo tsamo go utumisa mo gaetso o tla bo tlola di class mo setla gompieno. Ga ke tsore bona o bele jang go se dawana wa remona ko yena. Ke ra gore go ya ka ponle pele gore di tla be di eme jang wa reng a ke Brazil gongwe a ke Norway o tla ba fe mo primana ya gompieno mo gaetso o di ba jang o di bona jang.